0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibert.
1: La vida contigo. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmo. Entusiasmo.

0: Noemi, en Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera.
1: Sembrava amore, non era, anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più.
2: Les novetats de la setmana a Radio Box. A nova Radio Lloret.
0: Timbaland, en Justin Blau, Can You Be Mine.